tartaruga. Certo, non cosa te ne spanta, piade, ma la prosta va sbocciata.